Guarda, con la mano, con il muso con le nene. Dai, non ti inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non inquieta, non